0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 sul Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.
2: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, ping, boom, chak.

0: chiude il flight case di Daniele Petronella. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3
2: di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, paghi bene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5. Ascoltatori di Ritmo 80, da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte. Ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante adriatico verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo primo momento è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Good Morning Forever Young, nella radio dei Forever Young siete voi, ma siamo anche noi.
1: Ma te riesci a fare l'aggiornamento alla play?
0: Senti, allora scusate un attimo, piccola pausa.
1: Ciao, ecco. Benvenuti.
0: Benvenuti, scusate.
1: Ho un problema alla play.
0: Ho un problema alla play. Quindi questa mattina cominciamo sperando di risolvere questo problema. Quando vai a fare l'aggiornamento, per esempio anche di phone, così,
1: sì.
0: Passano giornate intere.
1: Stai lì a guardare la barra che si muove.
0: Sì,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Non si muove.
1: Non si, perché?
0: Perché? Perché
1: la connessione lenta, dici?
0: No, secondo me è proprio voluto.
1: Cosa ci vogliono dire?
0: Cosa
1: ci nascondono?
0: Esatto, secondo me è un gomblotto.
1: Quelli della Sony.
0: È un gomblotto.
1: Benvenuti comunque, e a voi, amici, in questa giornata dove ci sono mille problemi. L'aggiornamento play funziona?
2: Spiegatemelo.
0: No, sono saperlo, magari.

0: dal potere derivano grandi responsabilità.
1: E quindi voi avete delle responsabilità, perché c'è qualche superpotere che avete che è difficile per gli altri ma non per
2: sentiamo
1: voi.
2: Sentiamo chi?
3: Io come superpotere c'ho quello di chiamarla sfiga, non mi molla un secondo.
2: No, no, bravo.
3: Non mi molla un secondo.
1: Ma non sei l'unico.
3: È una roba incredibile. Io faccio di tutto per mandarla via, lei fa di tutto, mi sta più vicino che mai. È una roba fuori di testa proprio. Buon divertimento. Ciao.
1: Ciao. Sei esaurito, eh?
3: Mi attira gentaccia, me ne fa di tutti i colori.
1: Sì,
3: lei
1: sì,
3: ci
1: sì.
3: fa vedere che mi ama, la sfida, mi ama in una maniera impressionante. La gente peggiore, lei me la porta tutta vicino a me.
1: Hai capito?
3: Boh, sarà, io sarò il miele per lei, cosa vuoi che ti dico?
2: Giambattista, quello che è vestito di nero.
1: Sì.
2: Esatto. Ciao Giambattista.
1: Ciao.
4: Stai ecco lontano. Un altro da recuperare.
1: No.
4: Perfetto,
1: no, no.
4: Benissimo, ben arrivato.
1: Ben arrivato nel gruppo dei marchini.
2: Lo lasciamo così.
1: Good morning, Forever Young.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: dedicato a voi che vi state chiedendo come andrà questa giornata. È il mio segno fortunato, siete con i Marchini con la K in Good Morning Forever Young e c'è Marchino che vi risponde.
1: Sono qua, sono qua fresco come una rosa. Buongiorno, buongiorno ancora e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo, un programma un programma volante, veloce. Sì. Allora, ieri per esempio, cosa per trovare la dimensione giusta per scoprire quali sono i due segni di oggi, ho mangiato le tagliatelle ai funghi, presi i funghi nel piatto della doccia della piscina comunale.
0: Salata,
1: buona. Allora, è venuto fuori.
0: Mi hai fatto passare la voglia.
1: Volevi tagliare i funghi?
0: Sì, esatto.
1: Oggi. Acquario. Siete un po' pigri.
0: Sì.
1: Ma così pigri che usate come comodino la scatola del comodino IKEA ancora da montare.
0: È un po' troppo pigri. Quella è un metro veramente che ci fa capire che non avete voglia proprio di fare niente. Ho
1: comprato un comodino IKEA già da montare. Non lo aprite neanche, mettete la scatola lì e la roba sopra.
0: Però c'è l'immagine, c'è l'immagine che lo fa capire davanti.
1: Comodino, bro.
0: No, magari comodino. Alla
1: secondo segno
0: fortunato di oggi.
1: C'è da ridere un bel po'.
0: Davvero?
1: Ma mamma mia, quanto
0: perché?
1: Si ride.
0: Vai.
1: Che battutona!
0: Ah, ci metti già le mani avanti?
1: Sì, Fonzi.
0: Sì, allora, tu vuoi dirmi che esiste chi è nato sotto il segno dei Fonzi?
1: Sì.
0: Io direi che possiamo chiudere qui.
1: Se non ti lecchi le dita, godi solo metà.
2: Vamos! Dai, vamos!
3: Good morning, Forever Young!
0: Con Marco Corona e Marchino!

0: Marchini con la
1: bello
0: K. Sì, e poi questa è una richiesta che ci è arrivata cantata dagli ascoltatori.
1: Davvero?
0: Di Marchini. Senti cosa dicono.
1: Dai.
2: Ci piacerebbe ascoltare
0: cosa?
2: Un programma intelligente.
1: Ah sì,
0: allora.
2: Che abbia un filologico.
1: No, sì.
2: Per niente.
0: No. Vabbè, quello è sicuro che

0: Ce la faremo a farlo, socio?
1: Non lo so, credo di no.
0: Cioè, però allora ci sono ogni tanto.
1: Ce la fai a fare la Ferrari te un giorno?
0: No.
1: No, è uguale.
0: C'è che. Vabbè, no, dicevo che praticamente a volte capita.
2: Domande del c***o,
1: Stai calmo.
0: Calmo, Antonio Locascio. Però. Può essere che delle volte capiti di fare delle affermazioni come quando sei a fare la spesa. Oh, ciao, ma cosa fai qui?
1: La spesa, cazzo.
0: quella è una classica domanda del cavolo che uno potrebbe tenersela per sé. Oppure...
3: Amo, sto andando all'autolavaggio.
4: A lavare la macchina?
3: No, mi vado a fare una doccia così, giusto per non consumare l'acqua a casa. Ma che c***o di domanda faccio, Agnè?
0: Cioè, delle volte capita appunto di dover rispondere a delle affermazioni che non hanno senso. Oppure, per esempio, è successo al nostro Antonio Locascio.
4: Che fa Annaffifiori?
2: Eh?
4: Annaffifiori?
2: No! No, scherzi? Questa è grappa, perché loro la mattina gli faccio fare colazione con una brioche in cappuccino, poi dopo gli do un goccetto di grappa, poi un po' di sambuca con un caffè con... Certo che Annaffifiori! Che c***o sto a fare secondo te? Domande del c***o.
0: Ok, e questo è lo spazio.
1: Finitevi.
5: Good morning forever.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: questa è la seconda ora di Good Morning Forever Young, sì, con i Marchini. Adesso, davvero? Ragazzi, la scarica adrenalinica, perché svegliarvi abbiamo deciso di mettere un pezzo heavy metal.
1: Socio,
0: vai dalla regia, spranga a manetta, butta che cazzo vuoi, basta che ci siano le chitarre distorte.
2: Socio,
0: sì,
2: guarda scaletta,
0: ok,
2: ripartenza Marchini disco, mi rigiro, ah, okay, lento,
0: ok, allora no, niente,
2: niente,
0: facciamo altro.
2: Beh, navighiamo così a vista. Vai. Cioè, c'è una scaletta. Tu la rispetti?
0: Io pensavo che l'heavy metal una mattina,
2: una scricchiatina, no?
0: Però pensateci.
2: Potrebbe essere una delle prossime rubriche. No, dicevamo che adesso creiamo la giusta atmosfera perché c'è un lento. E il lento vi fa rigirare, se avete ancora questa possibilità di essere a letto, dall'altra parte, prendervi i vostri 5 minuti con la musica di Ritmo 80. E infatti questo è...
3: Io
2: ho preso paura. No, c'è un'altra sigla, sentiamola.

0: Socio!
1: Cosa resterà?
0: Cosa resterà? Di
2: amici,
0: che cosa?
2: Di questi anni 80.
3: Partiamo da qui,
4: partiamo da qua ragazzi, perché di qualche giorno fa la notizia che la Mulino Bianco, sto parlando della Mulino Bianco, ha deciso di fare una cosa che tanti persone come noi di una certa età chiedevano
0: da anni,
4: ovvero
0: da decenni anche.
4: Cioè rifare il soldino, la merenda e il soldino.
0: Allora, per chi non ne sapesse nulla, che ne sanno i 2000, cos'era il soldino?
4: Allora, il soldino era questa merenda fatta con ingredienti che fanno malissimo a qualsiasi apparato.
0: C'erano chili e chili di olio di palma.
4: Ma quello è niente.
0: C'è il lubrificante, c'è il paraflu.
4: Il soldino era questa merenda ed era ricoperta di cioccolato fondente.
0: Beh, ce ne sono tante di merendine di questa tipologia, però
4: il soldino aveva due particolarità. Che l'insieme degli ingredienti rendeva la cosa unica. E sopra aveva questo soldino di cioccolato che dava.
0: Immaginate una piccola moneta, però fatta di cioccolato. Esatto. Che dava. Tu per esempio la mangiavi subito dopo, perché c'era anche questa scuola di pensiero.
4: Io la mangiavo dopo oppure la davo a mio fratello, così non rompevi con gli
0: altri.
4: Comunque torniamo a noi. Perché parliamo di questa merenda?
0: Perché infatti?
4: Perché molte volte non è che manca la merenda, la vogliamo assolutamente, ce ne sono tante altre, ma la domanda viene: perché l'avete smesso di fare? Cioè, il buon di Motta che non sa strozza ancora lo fanno, capito? Giusto?
0: Che non sa strozza.
4: Invece il soldino ha smesso di farlo.
0: E noi ci chiedevamo: perché avete smesso?
4: Comunque,
0: mandato mail, abbiamo mandato comunicazione a Mulino Bianco, ma perché non lo rifate?
4: E allora arriva la Mulino Bianco che dice: torna il soldino.
0: E a noi in queste settimane, cioè, si è aperto un mondo, perché diciamo:
4: c'è da festeggiare. Invece no, perché
0: no?
4: Sti bastardi, perché scusate, Mulino Bianco, sono furbi, hanno deciso di fare. Sono serio, sto parlando di una merendina, ma sono serio. Cioè, hanno deciso di farlo, farlo, ma in edizione limitata. Fanno i fighetti. Quindi mettono esattamente sei soldini.
0: Sei merendine. Guarda, che va a vedere proprio addirittura la confezione.
4: Esatto, dentro una confezione di latta. Si può comprare solo online. 8 merendine.
0: Dentro una confezione scatola di latta.
4: Latta, 24 euro.
0: Però
5: cioè, che cacchio dici?
4: No, è così 3 euro a soldino. Neanche fosse la Ferragni, capito, fa costo l'acqua. Devi andare online, ordinare sto cazzo di soldino, ti arriva a casa, paghi 24 euro le spese di spedizione e poi lo mangi. Il coraggio
0: per
4: 20 anni aspetto che si solidifichi.
0: Mulino Bianco, ecco, stanno già
4: vergogna.
0: Ti aspetta,
4: vergogna. Non si fa così, non si scherza coi sentimenti.
0: Nella prossima puntata di Forum, Marco Mainardi contro i vertici della Mulino Bianco.
6: Good morning, Forever Young.

0: sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora e l'acqua del tennis.

0: No, Good Morning Forever Young insieme a Marchini con la K. Noi adesso facciamo una piccolissima pausa, ci fermiamo un attimo io e Marchino per ascoltare insieme la nostra zuppetta.
1: Ma una cosa meravigliosa!
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Ponta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Non è finito il vostro tempo dell'umorismo.
9: Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mercede e Mercedes.
10: Che bella giornata oggi.
11: Today's day of shade. Una giornata di merda.

0: Ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami.
1: Mi chiamano Trinità.
0: Trinità?
2: La mano destra del diavolo.
0: Quanto vedevo?
1: Niente.
0: I fagioli comunque erano uno

0: buona la zuppetta, in esclusiva su Ritmo 80.
1: L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, ho i piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Mari. Dovrebbe derivare dalle abitudini o dalla professione del capostipite legate al mare.
2: Con questo sole, come bella spiaggia, e tutti potiamo buttare nell'acqua.
0: Le frasi del cinema.
3: Tesoro, luce della mia vita.
4: Sono il lupo cattivo.

0: dice il saggio?
1: Temo sempre i ritorni. Mi guardo attorno a cercare dove sia la fregatura.
2: Se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti.
3: Allora torno nel pomeriggio.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Signori e signore, ben ritrovati Casa Marchini, il programma che state ascoltando con questi due, Marco Corona, ma soprattutto il resto del Marchino.
1: Siamo a Corciano.
2: E dov'è? Aspetta,
1: vicino a Perugia.
2: Ok.
1: In provincia di Perugia.
2: Dai. Corciano. Spero che gli amici di Corciano non
1: dov'è?
2: Ci
1: denunciano. I corcianesi. Comunque è successo questo.
2: Che è successo?
1: Controllo della polizia locale. I controlli che ci sono.
2: Classici, qui. No?
1: Classici.
2: Anche controllo. Loro devono fare notte, come si dice.
1: Esatto.
2: No?
1: Controllo. Fermano una. Fermano uno. E attenzione.
2: È tutto preparato.
1: Patente falsa. Allora niente, non puoi guidare con la patente falsa. Multa, contravvenzione, denuncia, chi più che più ne mette. E soprattutto, signore, chiami qualcuno che la venga a prendere. Chiama col cellulare una coppia di amici, coppia di amici indiani. Non fare non fare coglione, coppia di amici indiani, perché tanto lo sai.
2: Mi hai bruciato la battuta.
1: Attenzione, coppia di amici indiani, entrambi con la patente falsa.
2: Anche loro.
1: Adesso
2: complimenti. Adesso io devo capire una cosa.
1: Allora, con tutti quegli
2: amici
1: che hai,
2: sì, esatto.
1: Ma che cazzo frequenti? Chi frequenti?
2: Stai parlando di te o di lui?
1: No, di te.
2: Di me, grazie, ok.
3: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: ragazzi,
1: benvenuti. Giugiattone.
0: Ma perché questi brani anni 80 ci fanno tornare a come abbiamo cominciato? Perché questa è la
1: Giugiattone
0: voce...
1: Corona, la prima cosa che ho fatto era la voce dell'autoscontro. Dai, 2000 lire, tre giattoni.
0: Veramente non era solo quello, era quello anche prendi il codino, ragazzo.
1: Quel calcio in culo che gli darei adesso, ma anche voi a noi. Torniamo tra poco.
0: Non con questa voce.
1: No, spero.
0: Sul ritmo 80. Torniamo tra poco, i Marchini con la K. Good morning, forever young.

0: Drag Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
3: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Nelle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
1: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: accompagnato per tutta l'estate. Un classico perché? Perché è stato eletto uno dei brani dell'estate 2021.
1: Pensa a te, come siamo, eh?
0: No. Adesso per dire. E allora, noi, visto che siamo sempre lì, siamo anche vicino ai giovani, abbiamo deciso di mettere questa nuova versione nello spazio Disco Marchini.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Esatto.
1: Siamo vicino ai giovani.
0: Tu vorresti essere vicino alle giovani.
1: No, io vorrei essere vicino ai giovani come età, perché sto andando in là
0: e non capiamo magari anche
1: alcune cose, perché magari questa canzone ha un sacco di significato che noi non lo troviamo.
0: Possiamo capire, noi avevamo il calendario
1: per fortuna.
0: Questo lo aggiungiamo noi, nel senso non capiamo certe cose. Noi avevamo il calendario della Marcuzzi, come dicevi c'erano dei programmi di riferimento. Se dici passaparola adesso a uno che è nato dopo i 2000, un millennio,
1: no, c'era Hilary Blasi.
0: È lì che Totti si è innamorato di lei, che l'ha vista.
1: Cioè, pensa, Totti guardava passaparola. Cioè.
0: Passerà parola.
1: Ah, va bene,
0: grazie. Era comunque il Disco Marchino, la nuova versione dei Pampers di Malibu di San Giovanni.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marco.

0: Eva!
1: E lei!
2: Marchini, ciao!
0: Ciao, ciao Franci!
2: Il grande momento della frase motivazionale!
0: La radiofonia.
2: Wow! Le persone sono tutte meravigliose!
0: Sì!
2: Finché non le si conosce! Ciao Marchini!
0: Questa è la cosa giusta!
1: Questa è vera!
0: E qua, prima di... No, diceva te!
1: No, diceva te!
0: Ciao Franci!
2: Ciao Marchini!

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2 euro.

0: 68.
1: Guarda, carta canta.
0: Ho sognato tutti.
1: È arrivata una lettera.
2: È arrivata una lettera, sì, di, da
1: Ciao,
2: parte dell'agenzia
1: sono
2: delle
1: Mirelle. Sono Mirella. Vi ascolto sempre, mi piacete molto, siete tre molto simpatici.
2: Siamo in due.
1: Vabbè, dai. Mi piace molto quello che dai numeri del lotto.
2: Ah, dai numeri basta.
1: Lo vorrei sposare e volevo dire che ho giocato i suoi ultimi numeri e ho vinto.
2: E cosa ha vinto però? A parte che mi sembra la tua calligrafia.
1: No, no, guarda, ha vinto ben 150.000 euro. 150.000 euro e quindi funziona.
2: E quindi il problema è che noi non ci crediamo e non li giochiamo, quindi non potremo mai
1: vincere.
2: Io
1: li ho giocati.
2: Dove?
1: Il problema è che l'altra volta gli ho dato il numero 1500. Non c'è, no,
2: l'ha spezzato.
1: Guarda che arriva al 90. Comunque, vabbè, sentiamo i numeri di oggi.
2: Vai, allora, che cos'è sta roba?
3: Questa è roba vincente.
1: Roba vincenti.
2: E allora segnate:
3: 1.
2: C'è sempre l'uno, eh?
3: 2. Quelli vincenti.
1: Sono i vincenti.
3: Sì. 340.
2: Va un po' oltre, secondo me.
3: 375. 80.
1: 375. 80.
3: Questi sono quelli vincenti.
1: Questi sono quelli vincenti,
2: pensa,
1: raga. 1.
2: 1.
1: 2. E l'altro me ne ricordo.
2: Anch'io. Ecco, vedi, 375. Segna, devi segnare.
3: Questa è roba vincente.
1: Questa è roba vincente.
2: Segna.
3: 4.500.
1: 4.500.
3: 7.750.000.
1: 7.750.
3: Vincenti.
1: Oddio.
3: 2250.
1: 9200.
3: Quelli vincenti.
1: Sono vincenti.
2: Ma sei sicuro?
3: Questi sono quelli vincenti.
1: Sono quelli vincenti. Giocateli, giocateli.
2: Giocateli.
1: E poi fateci sapere.
2: Sì.
1: Sono roba vincenti.
2: Sei sicuro?
1: No.
4: Good morning, Forever Young.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: durato secondo voi il programma?
1: Lascia stare, Marco.
0: Ma come lascia stare?
2: La fiducia che ci date è quello che ci permette di tornare qui, esatto, domani mattina. E la forza che ci date
0: è un po' come
3: la frase motivazionale.
2: Esatto, cioè, domani torneremo. Grazie per la fiducia, perché veramente, esatto, noi andiamo avanti perché ci siete voi, voi che, esatto, ci volete bene.
0: Bene. Yeah.
3: Ciao Marchini.
0: Vabbè, ma c'è solo lei che ci segue, dai. A domani, ore 6, RIP 80, Good Morning Forever Young. Good morning, good morning,
4: forever young. Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Backstreet Boys, Opportunities. Dal 1982, Kid Creole and the Coconuts, Stool Pigeon. Dal 1989, Sid

0: del Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Robert Palmer, Johnny & Mary e Umberto Tozzi. Nell'aria c'è.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
4: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Abbiamo un importante periodo storico da celebrare e ovviamente tre canzoni da ascoltare. Questa è la nostra Rock Parade, amici di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Benvenuti da Lele Procida all'ascolto della classifica che quest'oggi toccherà il mese di settembre del 1990. Cominciamo subito dalla

produzione interamente italiana per il DJ Daniele Zavoli e i suoi Black Box. Il motivo era Everybody Everybody alla posizione numero 3 della Riff Parade del mese di settembre del 1990. E allora amici di Rit 80, qui siamo pronti a salire di un gradino in avanti per riascoltare un grande successo degli Snap. La canzone, quella che si chiama Hoops Up, siamo al numero 2.

0: Un altro grande successo per la band capitanata da Turbo B erano gli Snap con Hoops Up alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade, quella del mese di settembre del 1990. Ma qui sulla radio ufficiale dei Forever Young siamo pronti ad ascoltare la canzone più forte di questo periodo. Loro sono i 24/7 e occupano la posizione numero 1 della nostra Rip Parade con la meravigliosa I Can Stand It.
1: Yo, Wayne, you know,

0: La voce di Captain Hollywood per i 24/7 con I Can Send It al vertice della Hit Parade del mese di settembre del 1990. La nostra classifica per il momento si interrompe qui, ma torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per regalarvi questo viaggio virtuale, ma non troppo, all'interno di oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao e alla prossima Hit Parade.
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi.
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1981, Soft Cell, Tainted Love. Dal 1985, Julian Lennon, Too Late for

0: di ora. Madonna, Holiday, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara, sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
5: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Master Check 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
9: Master Check 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
8: E nel weekend alle 20
9: in versione extended full show.
8: Master Check.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mercede e Mercedes.
6: Che bella giornata oggi.
7: Today's day of shade. Una giornata di merda.

0: Ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami.
1: Mi chiamano Trinità.
0: Trinità?
2: La mano destra del diavolo.
3: Quanto vedevo?
2: Niente.
3: I fagioli comunque erano uno schifo.

0: nella zuppetta, in esclusiva su Ritmo 80.
1: L'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, ho i piedi a terra, legato alla ragione,

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Mari. Dovrebbe derivare dalle abitudini o dalla professione del capostipite legate al mare.
2: Con questo sole, come bella spiaggia, e tutti potiamo buttare nell'acqua.
0: Le frasi del cinema.
3: Dammi lontano. Tesoro, luce della mia vita.
4: Sono il lupo cattivo.

0: dice il saggio:
1: temo sempre i ritorni, mi guardo attorno a cercare dove sia la fregatura.
2: Se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale, pan peso 80.
3: Allora torno nel pomeriggio.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
6: Alla fermata dell'autobus c'è un vecchietto che si avvicina all'altro e con l'occhio così che fa: scusi, ma che numero è quell'autobus che ci vedo tanto bene? L'altro vecchietto si gira e fa: io non vedo manco l'autobus.
7: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
8: Una penna che scriveva e cancellava. Bastava passare il gommino bianco e la pagina tornava pulita. Nei diari di scuola, accanto ai compiti, spuntavano cuori, frecce e nomi segreti. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra penna cancellata.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1980, Michael Jackson, Shake Your Body. Shake your body now to the ground. Let's shout. Shake your body now to the ground. Dal 1987, Spandau

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Cure, Close to Me e The Style Council, You Are the Best Thing.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli negozi
2: a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici

mobile in questo momento. Ma lo sai che adesso hai l'opportunità di sentire quattro canzoni di quattro decenni differenti e che ti faranno fare un viaggio musicale incredibile? No, non lo sapevi, te lo dico io che sto a fare qua, sto proprio a presentarle. Ciao, sono Marco Greco e questa è Gimme 4. Si parte subito con un pezzo degli anni 60.

Earth, Wind and Fire, quelli di September, un pezzo degli anni 70 praticamente, ma anche se ha un appeal che ormai ha attraversato tutte le decadi. Sì, si va avanti, adesso invece un salto alla musica italiana, decisamente fondamentale per noi e per me, mi piace molto questa canzone. Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: la canzone di Chumbawamba o Chumbawamba, come direbbe qualcun altro, un amico che non menzionerò, ma comunque ciao. Va bene, il 1997 si chiudeva con questa canzone. Beh, insomma, è una di quelle canzoni che è rimasta nella storia degli anni 90, no? Con questa concludiamo anche lo spazio dedicato a me, al nostro Gimme 4. Quindi appuntamento alla prossima e ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1984, Culture Club, Miss Me Blind. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love. Dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
2: Sono le 12 in punto.

0: ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Check.
1: Sono le 12.

0: Gatto, Pet Shop Boys, Western Girls e Al Stewart, The Hero of the Cat.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classica.

pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: mappa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: Adoro.
1: Checco Corbace e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci qua per un'altra puntata di Master Check 90, la corta su Ritmo 80, e cominciamo subito con una di quelle tracce che mi ha emozionato, una di quelle tracce che mi ha lasciato, come dire, in estasi per un lungo periodo ogni volta che l'ascoltavo, perché poi lui è uno di quei fautori made in USA di una scena Chicago, Los Angeles, della musica house molto molto molto raffinata, molto bella, spunti di elettronica in alcuni periodi, infatti è stato anche fortemente criticato, però invece è stato secondo me un antesignano della commistione house con elettronica. Mamma mia, tieni conto che cose sensate che ho detto. Totteri Project, questo è Weekend dal 1988, quindi sul fine degli 80, primi sussulti house con il nostro Totteri. Cominciamo.

88. Ma perché voglio dargli 10 anni in più a questa traccia? Non lo so, vabbè. Invece è un lapsus freudiano, perché? Perché nel 98, nel pieno del sussulto della mia origine di carriera assoluta di speaker stra apprezzato in giro per il sud Italia, esagerato, in provincia, a casa, in una stanza, da solo, nel 98 arriva Kenny Williams, che tra l'altro è stato rimasterizzato, riproposto, ritagliato, e catte su e giù e versioni, una più dance, una più electro, e... ma l'originale è quella bella in assoluto. Saturday del 98, Kenny Williams.

0: è andata anche questa bella puntata. Per chiudere, dal 99 abbiamo ascoltato una di quelle tracce che mettevano allegria in quel periodo. Poi anche il video, hey! Sembrava che fosse un pochino capitato per caso nel negozio di dischi dei cosi là, dei Fats and Small, il nostro cantante Black Girl Power.
1: Non sai un cazzo.
0: Ma non mi ricordo il nome del cantante. Allora, loro erano due biondoni.
1: Ofo Edu,
0: che poi è Fat and Small, è largo e piccolo, giammai, perché Fat and Big sarebbe stato molto più giusto. Fat and Small li abbiamo distrutti con Turnaround in chiusura del 99. In questa puntata molto allegra, molto house, molto bella, abbiamo ascoltato Todd Terry per cominciare con Weekend dall'88, uno dei suoi primi sussulti di grande successo, e poi Kenny Williams con Saturday dal 98, e per chiudere Fat and Small con Turnaround, girate che ci penso io. 89. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. E state su Ritmo 80, senza girarvi, mi raccomando, vi capitasse un UFO Edu.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniel J.

0: fai.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile. Dal 1985

0: 1985, Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Don't you forget about me. Don't.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ritmo 80. La radio dei Forever Young, puoi ascoltarla in DAB anche a Torino e in Piemonte.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: Sono le 13:59. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Buon pomeriggio da Sabino Pastore, buon pomeriggio da Davide Ferrarini, noi siamo pronti, voi pure, allora possiamo partire.
2: I Ballatissimi.
1: I Ballatissimi ogni giorno a quest'ora per un'ora vi fanno ascoltare la musica da ballare più bella di sempre. Anche oggi lo faremo, quantomeno ci proveremo, poi fateci sapere voi se ci siamo riusciti o meno. Il primo di oggi è di Cassius, che in una botta di fantasia ha chiamato il suo disco, indovinate un po'.

Il disco si chiama Keep Pushing e a mio parere non ha avuto il successo che meritava, perché forse perché in Aya Day l'ha voluto fare un po' troppo complesso, un po' troppo complicato, un po' troppo bello, diciamola così. In Aya Day, Keep Pushing, ora uno dei dischi più belli di sempre di Tori Amos, si chiama

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche su un gruppo gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app

Oggi abbiamo deciso di andare giù seri perché all'inizio di questo blocco state ascoltando il disco di Tommy V che si chiama Antaus. Molti anni sono passati, il disco magari un po' passatello pure lui come suoni, però l'abbiamo mandato con piacere per ricordare quel periodo. Con molto più piacere adesso però suoniamo questo che è sempre stupendo, e DJ D si chiama Plastic Dreams.

Il ritmo incalzante di Sharad House Gang. Quante volte l'abbiamo ballata, quante volte l'avete ballata. Gypsy Boy, ovviamente, nel pomeriggio di Ritmo 80.

quando arriva il ritornello tutti quanti con le mani al cielo e si salta e si balla con Gigi D'Agostino. Funzionava così alla svolta degli anni 2000, quando non solo questo brano, ma 4, 5, 6, 10, tutto il CD che fece in quel momento era da ballare. Lo potevi suonare tranquillamente e andare al bar, tanto la gente ballava lo stesso. Gigi D'Agostino, Another Way, ora Pitbull, Give Me Every.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere.

disco di questo tipo l'avrei definito con queste parole, cioè troppo bello non lo ballerà mai nessuno. In fondo, voglio dire, non è che avessi tutti i torti, perché in effetti non è che abbia avuto questo successone sulle piste, in radio funzionava bene però. Il disco di Blast, bellissimo, semplicemente si chiama Crazy Man. Ora Danny Tenaglia, Music is the Answer.

0: è semplicemente bellissima ogni volta che la suoniamo. È 2009, Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Bella, bella, bella. Chiudiamo qua oggi, i Ballatissimi tornano domani alle 14 per un'altra ora di musica da ballare e da saltellare, anche se vi va e se ne avete la possibilità. Tipo, se state guidando il vostro furgone, è difficile che lo possiate fare. Se voi ci riuscite, mandatemi un video, sarei contento di commentarlo. Noi ci fermiamo qua, domani alle 14, sempre con i Ballatissimi su Ritmo 80, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini. È tutto, a domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987, Little Steven, Be The Fruit. Dal 1985, sì.

0: disco di ora. Ivan, fotonovela, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
7: Disco Fever.
6: Disco Fever, la febbre della disco music anni 70.
7: Dance with 70s on Ritmo 80. Disco Fever.
6: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è

dal 1985. Alicia, Baby Talk.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Progida.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 16 in punto.
1: A quest'ora il disco.

0: Billie Jean, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri è chiamato all'esame di 3 decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri due decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. La GUP del Tribunale di Bari, Chiara Maglio, ha rinviato a giudizio l'assessora regionale ai trasporti della Puglia, Anita Mauro di Noia, il marito Sandro Cataldo, fondatore di Sud al Centro, e altre 13 persone, nell'ambito dell'inchiesta sui presunti voti comprati in occasione delle elezioni amministrative di Grumo Appula e Trigiano e delle regionali del 2020. Il processo inizierà il 12 gennaio 2027. La GUP ha inoltre assolto, con la formula per non aver commesso il fatto, i tre imputati che avevano scelto il rito abbreviato: l'ex sindaco di Trigiano, Antonio Donatelli, la moglie Gaetana Lanotte e il finanziere Nicola Giovanni Nitti. Secondo la procura, tra il 2020 e il 2021 avrebbero operato due associazioni finalizzate alla corruzione elettorale. Per i PM il promotore sarebbe stato Cataldo, arrestato ai domiciliari nell'aprile 2024. Mauro di Noia, eletta nel PD con quasi 20.000 voti, si dimise da assessora dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia. E restiamo in Puglia, ci spostiamo a Bitonto. Il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, Alessandro Brilli, è stato trovato all'alba sulla scalinata dell'ingresso del presidio territoriale di assistenza di via Comes. Secondo una prima ricostruzione, due uomini incappucciati lo avrebbero trasportato nella notte a bordo di un'auto, per poi lasciarlo davanti alla struttura sanitaria. Non è ancora chiaro se il 32enne fosse già morto o in fin di vita, al momento dell'abbandono. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. L'area è stata transennata in attesa degli accertamenti disposti dalla magistratura. Gli investigatori acquisiranno anche le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona. L'auto utilizzata sarebbe un'Audi scura, priva di targa. Brilli, residente a Bitonto, era sposato e padre di due bambini. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Flex con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterChef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. MasterChef

0: sa di felicità.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non c'è.

0: La classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ritorna anche per quest'oggi l'appuntamento con la Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, come sempre, dalle Leprocila. Oggi ci occuperemo del mese di settembre del 1976 e cominciamo subito con la posizione numero 3, occupata da John Miles. Il motivo lo conoscete tutti, è quello che si intitola Music.
2: Music was my first love.

motivo dalla durata davvero chilometrica, ma questo non impedì a Music di John Miles di diventare una delle canzoni più forti del mese di settembre del 1976. Ed era Music, l'abbiamo ascoltata alla posizione numero 3 della nostra Rip Parade. Rip Parade che continua, andiamo subito alla posizione numero 2, dove incontriamo gli ABBA, il gruppo svedese che ritorna con uno dei suoi più grandi successi, quello che si chiama Fernando.

con Fernando alla posizione numero 2 della nostra Rip Parade. Gli ABBA, che pensate un po', di recente hanno addirittura rifiutato un contratto miliardario per tornare on stage con una serie di concerti. Vabbè, forse assolutamente non ne hanno più bisogno. Torniamo invece alla posizione numero 1 della nostra Rip Parade, occupata dal funambolico Afrique Simon.

0: meteora che ha attraversato la metà degli anni 70 con gran successo. Era Freak Simone che con Ramayà si piazza al vertice della nostra Rit Parade, quella relativa al mese di settembre del 1976. Rit Parade che si conclude qui, ma ne torniamo ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 per ricordare, ascoltare, se volete anche ballare, 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Ciao, vi aspetto qui.
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un librone pieno di vestiti, giocattoli e oggetti da sogno. Si sfogliava lentamente, piegando l'angolo delle pagine con le cose che avremmo voluto ordinare. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro catalogo Postal Market.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario, se cine negozi un euro, intermedio.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1988, Inner City, Good Life. Dal 1987, Mandy Smith, Positive Reaction. Dal 1988.

0: Hai ascoltato Desires, Voyage Voyage e Tom Jones, Sax Bomba.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No,

almeno una volta nella vita ti sei chiesto cosa fosse un razzo missile e come funzionassero i circuiti da mille valvole, allora non ti muovere. Tra poco su Ritmo 80 ti sblocco un ritmo.

0: d'accordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

Commodore 64, quanti di voi lo hanno ancora? E magari in cantina, fermo lì un po' impolverato, ma se mi ascoltate tra poco vi verrà voglia sicuramente di riprenderlo dalla vostra soffitta e magari farci un bel gioco. E poi nella seconda parte andremo a ricordare anche la trasposizione comica televisiva dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, naturalmente quelli rifatti dal trio Lopez, Marchesini e Solenghi. Siete

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Vi ho sbloccato un bel ricordo, dite la verità, quanti di voi hanno giocato da piccoli al Commodore 64? Tra poco ne arrivano altri però di ricordo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari, venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia, che masticava la gomma americana, Renzo, che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume, e anche Vanna Marchi, che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250! 50.000! D'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
8: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: È stato anche la madre di Renzo Tramaglino, di Cristoforo Colombo e anche della Fatina.
10: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
11: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
1: La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto mi gusta sto vino. È meraviglioso. Abbiamo mangiato a crepapelles.
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, perché sto da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
15: We're living here together and forever we will love each other, love me.
2: E con la sigla della trasposizione comica televisiva dei Promessi Sposi a cura del trio Lopez, Marchesini e Solenghi siamo arrivati al termine. Sblocco un ricordo termina qui, ma vi aspetto molto presto su Ritmo 80.
16: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Olivetaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: ricca di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1985, Lime, Unexpected Lovers. Dal 1982, Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80.
1: Sono le 18 e un

0: Shadow, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale, tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova, la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia. Il CT, Fefe De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità. Ecco, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
2: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
1: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese, lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto, buona serata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachi Mele.
2: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1990, 49ers, Touch Me. Dal 1984, 900, Moving On. Dal 1983, Yes, Owner of an Only Heart. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corvace e Daniel Jack.
1: Sono le 19 e un minuto.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bananarama, Nana Hey Hey e Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: crescendo. You ready? Daniel Sam, Colin Mix. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Comincia l'altro Master Check 90 su Ritmo Tanta La Corta, che parte anche quest'oggi con un sacco di energia. Arrivano quelli che tecnicamente hanno rappresentato, secondo me per finta, l'antitesi ai Cappella. Infatti si chiamavano Anticappella. In realtà era un gioco di parole. Poi so che c'erano anche accomunanze a livello di producing fra i due gruppi in quel periodo, vero? Vabbè, cominciamo con gli Anticappella featuring MC Fixit, e questa è Move Your Body dal 94.

puntata molto molto italiana a livello di producing, di compagini, di formazioni tra Taranto, vabbè, tra Torino, Brescia, per esempio sponda torinese. Da Blitz li ascoltiamo in Mastercheck 90 con Stay With Me dal 94. Anche questa volta ti sei proprio allargato con gli anni. Cos'hai? Che raccontami i tuoi problemi.

0: anche questa bella puntata abbiamo ascoltato un sacco di belle cosucce. Abbiamo chiuso con una di quelle canzoni epopopopopeiche del periodo, una di quelle che proprio ha caratterizzato fortemente la musica dei 90, una di quelle canzoni che sono iconiche rispetto a quel periodo, soprattutto per la parte, insomma, dance commercial, commercial dance, dance, eh? Senti come dico commercial.
1: Sì, bravo.
0: Madonna. Abbiamo ascoltato Silver Coleman con All Right dal 93, per cominciare Anticappella featuring MC Fix It con Move Your Body dal 94, stesso anno per il pezzo secondo in ordine di ascolto,
2: in ordine di ascolto in questo, in questo vasto Jack 90,
0: vabbè, con Da Blitz con Stay With Me, poi Silvia Coleman in chiusura con All Right dal 93. Grazie a tutti, state su Ritmo 80, ciao ciao ciao.
3: Master Jack 90, Master Jack, con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 meteo.
2: Amici di Ritmo 80, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania e poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrella portata di mano per il Medio Adriatico e il sud, situazione invece che resta più tranquilla al nord e sul medio e alto Tirreno, un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Radio Ritmo 80 manda
3: i rimandati
2: il meno

Queen, i Beatles prima e poi questa Brown Sugar 1971, i Rolling Stones. Siamo riusciti a mettere vicino i Beatles e i Rolling Stones. Prima c'erano due scuole di pensiero, che o eri un amante dei Beatles o dei Rolling Stones. In realtà mi piacciono, siamo sempre piaciuti tutti, forse perché negli anni 60 non esistevo, però no. Quindi magari lì in quel momento no, ti piace più che ne so, il caffè o il tè, no, sono due cose diverse, magari ti possono piacere anche tutte e due. Ma adesso vi faccio saltare nel 1986, dove vi faccio ascoltare un pezzo dei Pretty

0: abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Good morning, forever young.
2: In casa con Corona e Marchino, che radio è.
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Quando noi vi diciamo che sarà un puntatore perché abbiamo in mano
4: notizione che si è vera, ha girato sui social un po' ovunque, ed è la storia che arriva dall'Italia, siamo in un paese, non lo so dove siamo.
3: Ma come, perché, allora scusa, socio, quando la regola proprio di chi fa radio citare le fonti.
4: Guarda, cioè, l'ho copiato sul mio libricino, ma
3: poi tanto scritta malissimo.
4: Non scrivici un cazzo.
3: I geroglifici sono di più facile comprensione. Allora, che arriva dall'Italia.
4: La notizia è questa, perché qui ce ne sono, cioè ci dà un po' da parlare.
3: Okay.
4: Allora, innanzitutto lui. È la storia di un uomo che torna a casa prima dal lavoro, è già detto così.
3: Ah, allora so già.
4: E trova la moglie a letto con un gruppo di senegalesi. Un orgia.
3: Ok, vabbè.
4: Boh, questa è la notizia.
3: Questa è la notizia.
4: Diciamo che ognuno
3: ha tirato le sue conclusioni.
4: Ognuno di noi ha delle esigenze, cerca di soddisfarle in qualche maniera.
3: Sì, ci siamo qui.
4: Ma io ho pensato anche che lei avesse fatto il richiamo del 1, 2, 3, 4, 5 vaccino AstraZeneca.
3: Come si prende?
4: Quella è l'AstraZeneca. Ci sarà da ridere.
5: Ma
4: insomma, mi vorrei soffermare sul fatto che questa notizia è stata pubblicata da questo giornale con la foto, perché tu pubblichi la notizia e metti la foto, giusto?
3: Allora, adesso dimmi che foto c'è, io non l'ho vista.
4: Un'ambulanza. Per lei. Per lui. Perché un'ambulanza? Cioè,
3: la domanda è.
4: Io capisco che
3: caro impaginatore.
4: Io fai fatica a mettere. Cioè, cosa metti? Delle liquirizie e poi una saila bianca davanti? No. Cosa metti?
3: Potevano chiamarti visto che tu hai un
4: cosa
3: archivio.
4: Metti? Ho sbagliato a dire.
3: Esatto.
4: Cosa metti? Non era il verbo giusto. Che foto applichi
3: per contestualizzare questa notizia?
4: Esatto, l'ambulanza. Per chi? La domanda è perché?
3: Io l'avrei la risposta, ma non possiamo.
5: Ma perché?
4: Andiamo avanti. AstraZeneca.
1: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: torneranno tra poco.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro.

0: tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: rimandiamo
1: su Petta,
0: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Giovedì 24 settembre 2026. Mancano 98 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Mercede e Mercedes.
3: Che bella giornata oggi.
4: Today is day of shade. Una giornata di merda.

0: Ne ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami.
1: Mi chiamano Trinità.
0: Trinità?
2: La mano destra del diavolo.
3: Quanto vedevo?
2: Niente.
3: I fagioli comunque erano uno scherzo.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Mari. Dovrebbe derivare dalle abitudini o dalla professione del capostipite legate al mare.
2: Con questo sole, come bella spiaggia, e tutti potiamo buttare nell'acqua.
0: Le frasi del cinema.
3: Dammi lontano!
4: Tesoro, luce della mia vita.
5: Sono il lupo cattivo!

0: dice il saggio?
1: Temo sempre i ritorni. Mi guardo attorno a cercare dove sia la fregatura.
2: Se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti.
3: Allora torno nel pomeriggio.
0: I rimandati.
4: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: fare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24.

0: un'ora di felicità.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix

0: quanto sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: Tra pochi minuti si aprirà la borsa di
1: Tua musica preferita. No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Weekend di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo.